Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

senso matto è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno ti potesse far ritornare. Se ci stessi non dico che mi venisse una speranza, che mi venisse l'anima che poteva portare. Perché mi manca assai, è solamente rinda una canzone. Te posso dire tutto quello che prova a rinte. Se mi stai sentendo ritorno.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi capite?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino e sbariano.

0: alle valline glicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticanna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Alle valline, glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo, litri di vino e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah!

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Si mangiate la banana con due salsicce e o parmigiano e molto si indemani. Se tu te fai una limonata con tre cucchiai di citrato, sorridi.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

tutta una vita per cercare di capire il finto inverno, lo sto quasi per non solo cercare di capire se poi alla fine

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto

0: Baba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die. Yeah.

Your own.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ha una ragione, ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto, prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

notte, la mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io

0: più bella.
1: Vediamo se funziona. 1, 2, 3, prova, prova, prova. Ci sono. Forse cominciamo la serata, non c'è Grazia oggi, mi ha lasciato solo. Grazie Angelo. Prova, mi saluto Presario, stiamo su TikTok. Ciao Presario, ciao a tutti lì. Saluto pure Partug, saluto Bobè. Bau. Oggi che vediamo un po', oggi è solo martedì 28 luglio 2026, non abbiamo la nostra DJ, la nipotina. Grazie.

non vedo più la live di Presagio. Che è successo? Pres! Oh yes, yes, yes.

Quindi diamo la buonasera ad Azzurra, a Presario, a Angelo, a Fenice, Crow, Alize, Felix, Whisky. Poi c'è Pirlotto, Samuel, Bello, Bello, abbiamo Micione, Paola, il Becca Morto. È arrivata pure la Shaki. Grazie, grazie. Questo è il primo brano, è cominciato adesso.

vediamo un po'. Allora, abbiamo ore 19, c'è la Sciacchi, Madonna, formazione completa stasera. Ore 20 c'è Nico, 21 c'è Carla e Claudio. Tornano dopo un paio di settimane Carla e Claudio. 22 c'è Bello. Ore 23 potrebbe esserci anche DJ Charlie dall'Argentina.

alla console Sant'Angelo. Buonasera, buonasera Marica. Suona per voi Sant'Angelo da Radio Maria. Buonasera Marica. Grazie, grazie Marica.

canto la live, la live di Presario ancora non funziona, ci sono problemi. Per il rosario invitiamo anche il nostro povero Ciro, il beccamorto, lui è pratico, eh. L'eterno riposo è bravissimo, eh. Oggi la mia nipotina Grazia è impegnatissima perché ha un musical. Il musical di Peter Pan canterà e ballerà.

It's my life. Oh, chi vedo? Me l'ha sembrato di vedere un gatto. Buonasera, Catwoman.

Oh, eccola qua, Grazia. Buonasera, Grazia, ma non sei più lì? Al musical? Ciao, Grazia! Adesso, mo, non ti mettere a ballare col tablet.

Pantanamera, lui si chiama Adrian Valdez. Non riesce a ripristinare il collegamento, presario, su TikTok.

un'intervista al nostro vecchissimo, vabbè dai, non lo chiamiamo vecchissimo, vabbè, Bobby Solo, 85 anni. Stato bravo, è molto lucido quando parla, sta bene, dai.

0: Vediamo cosa arriva per Shaki. Beh, era così bella sta canzone, eh? Vero?
1: L'unica donna per me, Alan Sorrenti.
0: Per Shaki. Mua. Mentre arriva, piomba in chat, Claudio, ciao Claudio.

peccato che non riesce Angelo a seguire Shaki alle ore 19, perché lui preciso con la cena, ora stai in mezzo a sti cena, o son mazzati, o son mazzata a tutti, te capito?

0: per Shaki, l'unica, tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti.
1: Hai bisogno di me, tu sei.
0: Occhio che guarda di pulina, Edi.
1: Alleluia, tu sei l'unica donna.
0: E c'è Betty Teoru.

arriva una delle più belle canzoni di tutti i tempi. Angelo dirà: sì, però, sì, dai. No, Angelo, è come dico io, è vero? Allora, è arrivato Nicola Di Bari con Vagabond.

arriva tra poco un purtroppo un cantante che è venuto a mancare pochi giorni fa. Qualche santo appena a posto, Angelo. Ho venduto le mutande. Vabbè, dai.

Beh, si cantavano le canzoni americane anni 60, pure noi li cantavamo, dai. Ci si copiava? Ciao, Yamet!

0: appena cominciata, già è quasi finita, eh. Te la ricorderà, Angelo, il prossimo brano del 59.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le
0: Tintarella di Luna. Lei è ancora viva? Penso che sta ancora bene. Sì, credo di sì. Mina Tintarella di Luna.

Ricordaci, Ciro, ultimi funerali luglio, dal primo agosto non morirà più nessuno, vanno tutti in vacanze. Quindi tranquilli, per tutto agosto state bene, non si muore.

Ore 19 c'è la Sciacchi, e poi ore 20 c'è Nico, 21 c'è Carla e Claudio, 22 c'è Bello, bellissimo. Disperato.

ancora canticchia nelle piazze. Antonello Venditti, lo vedo, vedo i video. Buonasera, ciao Axel.

E niente, la live stasera su TikTok è saltata, compresario, ci sono dei problemi, dai, pazienza. Magari comincia dopo perché c'è Shaki, live.

0: there. La conosci, Angelo?
1: I will be there. Love, only love can break
0: the... È arrivata la Jessie, buonasera.

0: e poi si assenterà, andrà a vacanza anche la nostra Jessie.
1: Baby try.
0: Una settimana, Jessie? 10 giorni? Okay.

0: Love, only love.
1: Mese, mezze con cotietto, picchio cotietto, dai si ci faccio, picchio cotietto, ah! Tu capisci, ah, picchio cotietto, capisci, un ne papà, ah, un ne papà, ah! E che ti mando Maria di Trapani, eh? Dicono così, un ne papà!

E che quella ti sbaracchi i cosci. Non ti permetti che mando il messaggio sopra Facebook a Angelo, eh? E io ti sparacchio i cosci. Non sapi ballare, non sapi cantare, io saccio ballare, eh? Sciacchi per Micio arriva. Ma tu pensi che io so tricchi ballacchi? No, ti permetti, manda il messaggio sopra Facebook perché è mio, Angelo, è mio.

0: Sa chi per vicio ha scelto? Ti saprò aspettare. Lui si chiama Antonacci.
1: Io sono qui

però come detto tante volte, io ho abitato a Ragusa, però non mi ricordo un bel niente perché avevo solo 2 anni. Però poi dopo una ventina d'anni fa ci sono tornato, è bella Ragusa, Ibla, me la ricordo, è molto bene, e poi Ragusa Marina.

musica. Io ci sono stato 2 anni e nacque mio fratello. Ti spiega. Dopo 2 anni ce ne tornammo perché la mamma non sapeva stare lontano dalle sorelle, dalla famiglia, piangeva. E ti aspetterò. Ci sarà. E quindi poi ce ne tornammo qui in Puglia.

0: Planet. Vai impresario.
1: Più perdono più
0: gloria. Non è che la Sicilia è bella, è tutta bella l'Italia, perché tu dove vai vai trovi sempre qualcosa di diverso. Ad esempio la Puglia è tutta pianura, e quindi io quando vedo già una montagna dico: ma quanta bella, ne abbiamo qui.

0: poi ho notato che tutti i paesi della Sicilia sono praticamente hanno le stesse costruzioni del Salento, dove abito io, stesse chiese, stesse case. Siamo lì, eh? Quindi era Shaki Permisci, è arrivata lei. Mamma mia, scappamo, scappamo.
1: Tu devi permette, chiamare.
0: E dove sta? In quale località, Jesse?
1: Ti levo l'occhio. Non è a dichiarare, non devi chiamare più a betto. Perché ti levo l'occhio.
0: Capito? Ti levo l'occhio, non mannare che un messaggio per Facebook a Angelo e ti levo l'occhio.
1: Sta attento. Da stare no paese tu non devi chiamare più a betto, perché vedi fisci io video i sacrifici fisci io 1007 e io via sasciata e mi piace ballare, fare serate, mi piace di vacanza, voglio fare sperata di moda, capiste? Canna bellicchio, da stare no paese tu non ci rompere più le
0: capito? Capisti?
1: Perché io già ho finito tutto. Lo capiste? Perché tu non hai ragione io? Tu mi facesti sto giannello.
0: Io.
1: Mi facesti sto pacco. Mi facesti. Cerca di finirla. A betto non devi chiamare più. Più. Perché tu rompo.
0: Oh, addirittura.
1: Ti sbarra chiù i cosci. Ti sbarra. Ti metto all'aria. Lo capiste? Non ti sei aspettato. E poi, meno male, ci sei tu. E andiamo a pata, ci sei tu. Non da rischiare più a dire sta parola meno amata di chiappata mia, perché ti rompo e a ti rompo, lo capiste?
0: Non capiste proprio niente, cosa ti rompo? Che c'è il bip?
1: Mi sembra ora perché ti faccio una bella giungia, lo capiste? Meno amata ci sei tu e andi chiappata, ai sì, si mocolode, ai ammi dotte, non sa camminare con tacco, poi non sai ballare. Picchiotti!
0: Manco con lo tacco sa camminare!
1: Io faccio ballare! Fai veramente schifo! Non ci robbi più i le capiste? Picchiotti ha il filo tutto, ma arrivare non era mia i capiste? Non ammannare più i messaggi di Facebook! Perché se tu fai il respiro ti finisci male! Ti finisci di. Meno male, ti chiappare!
0: Ti finisci male!
1: Ma ti pare che io sono babba!
0: O trick e ballacchi!
1: No, io ti salai buono, io sono più spetta di Dio! E io raggiungo che un meglio di Dio!
0: E poi ti tiro pure i capelli!
1: Capiste? Meno male sei tu e anche chiappata! Perché tu finisci la ti rompo o capiste? Meno male!
0: Data a vota!
1: Ma coloide e ammidoite non sai mai a ballare, chi fa venire un lancio a ballare così a ballare, chi fa venire un cagare ma fanno devi mandare più di Facebook, lo capiste? Di Facebook se tu mi mandi a re mi dice a re sei meno mata, se tu sei qua io da scippo i capiti ti faccio fare un giro con un molo, lo capiste? Che tu ti inizi a fare abbonenda e io restai a pere. Canati di fanzi, ma Maria, ci capisci Maria? Ma la madre sei tu, è antichiappata, capiste? Mascolotto, da stanno
0: paese. Puro, mascolotto.
1: Chiamare più a betto, e manco ci rompo più le palle, capiste? Perché ti levo l'occhio, tu non ti sbarri che cosce.
0: Perché tu, io lo so,
2: sei migliore di me.
0: Tanto sistemiamo i giri, va troppo lento.

0: ancora non ho capito dove abita Axel. Pure Axel in Sicilia. Axel, rispondi, rispondi, Axel.
1: Anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo

0: di me.
1: Eccolo qua il più grande cantante di tutti i tempi.
0: E darai tutto quello che hai.
1: Per tutti voi Micione riderà.
0: E vivrai

Everything I do, do it for you, grande Bryan Adams. Ultimo brano, eh? È pronta la Shaki? Bel brano per tutti voi. Bryan Adams, Everything I do, do it for you.

Grazie, grazie a tutti. Vi ricordo gli appuntamenti di stasera. Boh, leggete giù. Vabbè, Shaki arriva adesso. Poi ci sarà Nico, mi pare. Poi ci sarà Carla e Claudio. Poi ci sarà Bello. E chiuderà Charlie, che è molto bravo, Jesse, dispiace che è tardi per te, però veramente bravo, eh.

for you, yeah. A salutare, cominciamo da Axel, poi abbiamo Azzurra, Presario, Angelo, Buffalo, Marika, Janet, Crow, Catwoman, Felix, Paola, Becca Morto. E poi, allora, non morite ad agosto, perché agosto è chiuso, Ciro, non può far funerà, poi rimanete lì nella bara. E quindi dove è rimasto? Cyberman, Whiskey, Pierlotto, Samuel, Fenice, Jessie, Cata, Rita. Ah, è arrivata Rita. Buonasera Rita. Bello, Melody, Dina, Shaki, Claudio, Alize e io. Buonasera, buonasera Rita. Quindi evitate di morire, fate sto favore a Ciro, perché poi se no rimanete lì nella bar un mese. Quindi o vi date da fare, datevi una regolata, entro il 31 luglio va bene, oppure se ne parla a settembre, non morite ad agosto perché l'agenzia di pompe funebri è chiusa. Grazie a tutti ragazzi, un bacione e alla prossima. Restate sotto il sole, morti, stecchiti. Alla prossima ragazzi, ancora grazie e diamo una buona diretta alla nostra Shaki. 3, 2, 1, buona diretta, vai Sciocchi!

0: Benvenuti a tutti. Va ora in onda Vibrazioni in musica. Dalla provincia di Lecco sale alla console DJ Shakira. Vibrazioni in musica, un programma di buona musica. Mettetevi comodi, alla musica ci pensa DJ Shakira e al vibrato solo lui, soltanto lui, DJ Micione. Su Radio Sole Luna, Vibrazioni in musica. DJ Shakira in diretta e per tutti è già una festa. No.
1: Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Sole Luna. Un grazie a Micione per la sua bella diretta, sempre divertente. Bravo Micio. Iniziamo subito i saluti. Un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, soprattutto gli amici di TikTok. Grazie Presario. Dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Vado a salutare Axel, Azzurra, Presario, Angelo Baffo, Marika, Yanez, Fenis, Tecrov, Catwoman, Claudio, Alizia Felix e Cyberman. I nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Samuel. La nostra Paola, io non ce la faccio a presentare con questa canzone. La nostra Paola, Ciro il Becchino, Jesse, Nakata, Rita, dice il bello e Micione.
2: Marie, torna su rientro, Marie, torna a casa, Marie.
1: Sarete in mia compagnia fino alle ore 20, poi arriverà Nico. Alle ore 21, Carla e Claudio, ore 22, dice bello. E un grazie a tutti per la buona diretta. Non ridete, eh? Oh, che una sigla così ce l'ho solo io. Vibrazioni in musica con Micione. Ma ce l'ascoltiamo tutta, proprio tutta. Salutiamo anche a Giovanna Ballo che vi impapero adesso.
2: Non la forza parla. Non lo vuoi far soffrire.
1: Col puntino sulla I

questa sera un po' di musica straniera, poi si va tutto sull'italiano, ragazzi, un po' di tutto. E arrivano no, non sono i Queen, è Freddie Mercury, High Mind Defense. Questa è per tutta la chat, logicamente.

salutiamo anche a Rottweiler. Ciao Kat, grazie.

cantata un po' in inglese, un po' in italiano. E di nuovo buonasera a te, presario.

0: Cicco Fetentone, ma rosicchiato i fili del condizionatore.
1: E non basta, ma...
0: è saltato tutto. Vabbè, è saltato il salvavita, quello no. È saltato il contatore, quello no. Che faccio? E vado a chiamare l'elettricista. Per fortuna abbiamo amici e abbiamo un amico che è un elettricista. 10 minuti era a casa mia. Poi ci sono due contatori.

attori, quello principale e quello individuale. Era saltato quello. Poi mi ha sistemato tutto, basta. In castigo, in gabbia.

0: Eros Ramazzotti, I Belong to You, il ritmo della passione.
1: Supererò dentro di me gli ostacoli.
0: No, non è Eros, è un altro. È una cover.
1: Difficili per te.
0: Per i birilli blu.

Lui si chiama Harry Nilsson, Without You, per i birilli oro. Poi ci sarà un brano per i birilli bianchi e poi tutto italiano.

E arriva anche lei, Dionne Warwick, Silence Voice, la voce del silenzio. Un brano che vado a dedicare per i lì bianchi. E poi c'è il brano per Micio.

grande, fantastico, mitico Tom Jones, Never Fall in Love. Forte amico, senti un po', poi si inizia con i brani italiani, eh?

dopo volevo fare una dedica a Jessy, che venerdì parte, va in vacanza un mese. My heart, so easily.

0: chi è lui? La Romanina. Sentite un po'.
1: La Romanina cantando viene dal gianicolo in fiore.
0: Il mitico grande Claudio Villa. E non ridere, Jessy.

Sappi, amore mio, Biagio Antonacci. La voglio dedicare alla moglie del Baffolo e al Baffolo, per la signora Maria e per Baffolo.

0: pagare.
1: E tutti associati per il signor Buffalo. Ho visto suo nipotino che compie gli anni oggi. Auguri, tuo nipotino Angelo, bellissimo, bellissimo ragazzino.

Beh, questo è un medley di Adriano Celentano, un bel po' di brani di Celentano tutti insieme. Nel frattempo salutiamo Anico.

0: dimmi pure se alla fine non c'è niente che non si può chiarire.
1: Esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni.

0: eccoli qua. Haum, haum, il delirium. Salutiamo anche a Claudio. Caspita, ciao Claudio.
1: Non

0: questo è un brano che Micione vuole dedicare a me. Salutiamo a Vio Viorel. Il regalo più grande, Tiziano Ferro. Grazie, Micio.
1: Qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Poi ci sarà una bella dedica per Carla e Claudio, perché è un caso più unico che raro che entra quest'ora Claudio. Ciao Rosa.

0: regalo, un sogno inespresso. Donarmelo adesso.
1: Ci azzeccherò per la dea.

E loro sono i Pooh, la ragazza con gli occhi di sole, per Carla e per Claudio. Ma più per Carla che per Claudio, eh?

0: dimmi se ti piace, dimmelo.
1: Malati di noia, la guardavo guardare il mattino.
0: No, non canto perché sono stonata, presario.

0: Buongiorno Dino, Dina, ecco, brava, bravissima. Comunque vedo prima di me una che si chiama Shaggy. Ah, questa, senti, gentilmente me la sposti in un altro orario, lontano da me, per favore. No, non vado d'accordo con questa persona.
1: Va bene, va
0: Grazie, ciao.
1: bene, va bene, ok. Beh, Cesario mi ha cercato un brano proprio adesso, ma io ho solamente 10 minuti, è un brano che devo scaricare, non faccio in tempo. Comunque, agli amici di TikTok, io voglio dedicare un brano di Renato Zero, Stranieri.
2: Morire qui in città, davvero costa
1: E l'ultimo
2: niente.
1: brano saranno i saluti.

0: E anche per questa sera la mia diretta è terminata. Un saluto va in particolare a chi mi ha seguito in vari social, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un grazie a voi tutti, soprattutto i birilli blu, ai nostri utenti, ai nostri moderatori e ai nostri DJ. Io domani riposo, a meno che non ci fosse qualche sostituzione, perché capita spesso. Se domani è tutto regolare, ci sentiremo venerdì, non so, o alle 20 o alle 21, vediamo un po'. Vi ringrazio ragazzi, un abbraccio, bacio a voi tutti, da Dina. Ciao e buona diretta Nico!
1: Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!

0: real. How do you want it? How does it feel? Coming up as a nigga in the cash game, living in the fast lane.
1: So why did you think that?
2: Ok, ok, buonasera Radio Sole e Luna, buonasera del popolo della musica. Siete bellissimi. Buonasera a tutti, ringrazio i titolari di questo bellissimo radio, ringrazio a Shaki per il passaggio di del console, saluto a Miccione. Tutta la squadra, tutto il staff. Buonasera a tutti voi. Bellissima diretta, ho ascoltato l'ultima parte della questa bellissima diretta del Shaki. Del Micione purtroppo non ho ascoltato. Un abbraccio, un saluto in musica. Salutiamo anche le radio amiche, salutiamo a tutti quelli che ascoltano da altre media player, diverse piattaforme. Ciao a tutti, buona serata. 28.07.2026, ce l'abbiamo un minuto sulle ore 20. La Radio Sole Luna ti saluta e te dà benvenuto. Iniziamo a salutare Shaki Miccione, titolare di questo radio. Buonasera. Daras, DJ Giuseppe, DJ Bello, Giovanna Ballo. Buonasera Claudio, dopo di me in console sicuramente vi potete divertire insieme con... Lo sapete, no? Claudio e Carla. Rita, buonasera, Katasia, Amalia, Jesse. Maria, buonasera. Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, Catwoman, The Crown, Fenice, Janice, Marica, Vio Viorella, Presario, Amalia, Rottweiler, Roberto, buonasera, Azura, Axel, DJ Daniele, Eros, con la speranza che non ho lasciato qualcuno senza salutarlo, scrivetemi e con tanto cuore vi saluto a tutti. Buonasera, Jesse, welcome. Buonasera a tutti. Buonasera a Parigi, Sandokan, Yolanda, New Jersey, Vancouver, Canada, Pogo, Boss Shaki,

0: va bien. Bellissima, bellissimo il finale della diretta del Sciacchi, l'ho ascoltato. Tantissima musica buona. E ancora io non sono deciso che musica posso trovare. Intanto, pubblicità.
1: Radio Sole Luna, la radio del cuore. La radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
0: Ecco, prima che ho trovato, Vamuse 2026. Ladies and gentlemen, welcome. Dobbiamo divertirci, no?

0: Sto preparando due canzoni. Primo canzone lo dedico a boss, al boss Shaki. È una dedica che viene da parte da Kata. Daniela, buonasera. Franci,
1: welcome.
0: Ciao Franci, ciao ciao. Ok, ci dobbiamo divertire.

0: Ok. Primo canzone lo dedichiamo, lo dedico per il boss Shaki.
1: È da un'ora che mi guarda. O forse sono io che non riesco a smettere.

0: Bobe sia. Non si vede il nome.
1: Dimmi il tuo nome, inventane uno. Stanotte non serve la verità.

0: Permesso signora, bellissimo questo tango disco remix. L'ho dedicato per il boss Shaky.
1: Musica per voi, musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio Sole Luna.
0: Ok, andiamo avanti nella prossima canzone che già l'ho preparato, viene da parte da Kata. Per tutti voi. Esos.

0: il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schermi.
1: Oh yeah, Mommy Blue Techno House Remix. Buonasera a tutti. Martedì 28/07/2026, ce l'abbiamo 16 minuti sulle ore 20. Radio Sole Luna ti saluta e ti dà benvenuto. Ti ringraziamo perché Bali, stai a ballare con noi.

0: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
1: Oh yeah.
2: Quando la notte ti segna il cammino,
1: senti questo,
2: ti regala sogni che svaniscono al primo
1: amore mio, ciao amore mio. Lo dedico per te.

0: No, si vede, come no.
1: Tutto il buio.
0: Sì, sì, scherzavo, mi chiedo, lo so che sei qua.
1: Resto qui senza niente da capire, solo un letto vuoto che non smette di mentire. Forse i sogni sono solo.
0: È normale, è normale.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Un'altra volta stessa, non era la stessa, dai.

0: Michael Jackson, Billie Jean, Deep House Remix. Andiamo avanti. 32 minuti sulle ore 20 in questa bellissima serata del martedì 28.07.2026. Buonasera a tutti.
1: Amore mio.

Amore mio, Modern Italian Disco. C'era qualcosa di anni 80. Per tutti gli innamorati.

Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.

Oh yeah. Remix Gypsy King per tutti voi, quelli che siete interessati della mia diretta della Radio Sole Luna.

in 10-12 minuti dopo di me in console Carla e Claudio, la chiusura di questa serata DJ Bella. Preparatevi, eh. Ciorba pecin poi. Lo vuoi? Oh, lo trovo adesso, eh.

Ok, ci siamo andati anche con Sando Ciorba, il Cimpoi. Io non lo ascolto mai, però ho visto una richiesta lì in chat e cerchiamo da accontentarci a tutti. Grazie.

0: Bove, che sei ben. Thank you very much, merci beaucoup. Danke schön. Molto mesk. Grazie.
1: Ci sono milioni di stelle.
0: Ok, eccoci qua, siamo arrivati alla fine della mia diretta.
1: 100.000
0: lanterne. Ringrazio a tutti quelli che sono stati qua sul chat a ballare, a divertirsi. Ringrazio i titolari di questo bellissimo radio per l'opportunità di essere qua con voi. Penso che fino dopo le ferie è l'ultima diretta. Forse a settembre ci rivediamo, forse. Però sicuramente il divertimento è lo stesso, perché sulla radio Sole e Luna sono tanti, tantissimi speaker DJ che fanno le belle dirette, portano molto divertimento qua. Grazie Shaq, grazie Micione, grazie il staff. A tutti voi un abbraccio, un saluto in musica e fino alla prossima. Buone ferie, tante cose belle. Ciao ciao, buona serata.

0: Ma che è sta roba?
1: Non so, è la playlist questa.
0: Non è la playlist, siamo in onda, Claudio.
1: No, ancora devo
0: siamo in diretta.
1: Devo
0: no, hai schiacciato, hai schiacciato. Ciao, grazie, mi raccomando, stai attento a quello che dici.
1: No,
0: ciao,
1: no,
0: grazie,
1: questa,
0: ciao, dolcissima ragazzina,
1: chi?
0: Ragazza.
1: Ah, grazie, ciao,
0: dolcissima, grazie. Grazie. Sì, ciao, vai a mangiare, rimani in ascolto, che
1: ciao,
0: dopo
1: grazie.
0: Ti dedichiamo qualcosa idoneo alla tua età.
1: Ma ancora non siamo in diretta, per cui
0: sì, lo siamo,
1: schiacciare
0: lo siamo. L'hai vista noia?
1: No, no.

0: tamponi.
1: Ma comunque devo dire una cosa, Nico è bravissimo, eh.
2: Vero, confermo, no, molto bravo Nico.
1: Lo sapete che sono un cazzardo, come si dice a Roma.
2: Però ma, questo lo pensiamo veramente bravo Nico.
1: Io siccome di radio forse qualcosa ne capisco, ma Nico è bravissimo, bravissimo.
2: Bravo Nico.
1: Bravo Nico.
2: Bravi
1: bravo
2: tutti, Nico. Ovviamente,
1: se
2: bravi tutti.
1: Se un giorno mi faccio una radio, non ovviamente qui, io cercherò
2: non
1: Nico.
2: Non succederà mai.
1: Per fare anche un genere musicale che è bellissimo, bravissimo, bravo.
2: Ma non succederà mai, ma non per te Nico, perché non apriremo mai una radio, non abbiamo le
1: allora,
2: risorse
1: che facciamo? Andiamo?
2: Necessarie.
1: Io andrei così.
2: Io con sta noia mortale.
1: C'è la Sciacchi che ci ha fatto rientrare dalle vacanze in anticipo.
2: Ho fatto tutto io, non te l'ho neanche consultato.
1: Ci ha fatto rientrare in anticipo dalle vacanze per fare questa diretta. Io non volevo farla questa diretta, invece... Lei ci ha telefonato, noi stavamo a Cavalese a 15 gradi con il piumino, con la giacchettina che faceva freddo e ci ha detto rientrate a Roma.
2: Perché
1: senza di voi non posso stare.
2: Vabbè, partiamo con la sigla, dai, sì, iniziamo, sì. Dai.
3: Carla e Claudio, ore 21. Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
4: In che senso?
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico certo. adulto.
2: Se devo dire una cosa, ma che lo devo dire davanti a tutti?
6: Minori. Andiamo bene, proprio bene.
2: Va bene, tutto ciò che dovevamo dire l'abbiamo già detto pre-sigla, sì. E allora andiamo direttamente con i saluti a partire da Shakira,
1: niente,
2: Micione,
1: guarda.
2: Dina Melody, salutiamo Elka, salutiamo anche... Salutiamo anche DJ Bello, salutiamo Giovanna Ballo, Nico ancora complimenti, salutiamo la nostra dolce Rita. Buonasera anche a Jessie, ad Amalia, buonasera anche a Frankie, ciao Frankie, buonasera a Felix, Samuel, Pirlotto, i nostri bottini, Whisky, DJ Charlie. Buonasera Charlie, bel nome. Buonasera anche a Ciro il Becchino, Paolo, il nostro bottino Paolo, Alice, Claudio, Giovanni, Catwoman. Buonasera, bentornata su Radio Sole Luna. C'è anche Fenice, c'è Angelica, c'è anche qui
1: Angelica mi ricorda qualcosa, non lo so.
2: Meglio dimenticare, qui non so, okay. Non riesco a leggere questo nome, è troppo chiaro. Appoggiati su, bravissimo. È un moderatore, si chiama, lo vogliamo salutare? Non riesco a capire il nome.
1: Non ce ne frega niente.
2: No, a me frega, si chiama Charlie. Charlie, buonasera, no, Charlie l'ho salutato.
1: C'è
2: va bene, andiamo avanti.
1: Marica,
2: Vio, Viorel, c'è anche Amalia, l'ho salutata prima. Ciao Presario, buonasera, Rottweiler, Roberto, Azzurra, DJ, Daniele. Salutiamo anche la Cata e tra un po' saluteremo anche la dolcissima Grazia.
1: Questi qua in rosso.
2: Vuol dire che sono caduti.
1: Sono
2: Grazia caduti. Sta mangiando perché
1: grazie.
2: È l'ora di cena.
1: Ah, eccola qua, ho capito.
2: Dopo
1: grazie.
2: Rientrerà.
1: Grazie,
2: rientrerà
1: grazie.
2: Dopo,
1: ciao,
2: non
1: grazie,
2: ti preoccupare.
1: Ciao, grazie. Bene, andiamo avanti così.
2: Sì, andiamo avanti così. Allora, partiamo.
1: Ma io
2: stavo subito.
1: Tanto bene ai 15 gradi di Cavalese.
2: E potevi rimanerci.
1: Ai 38 qui di Roma per fare la diretta. Per fare la cortesia alla Sciacchi, io non so.
2: Ciao Alice. Ciao, buonasera ancora a tutti, buonasera a tutti coloro che ascoltano dalle postazioni
1: sì,
2: esterne.
1: Certo.
2: Andiamo subito con il primo brano.
1: Eccola qui, grande montagna. Che cosa mi devi dire in privato?
2: Togli l'audio un
1: cosa
2: attimo,
1: mi devi dire
2: devo
1: in privato?
2: Ascoltare una cosa, togli.

0: di di luglio, 28 di luglio.
1: Hai saltato solo due mesi.
0: Sì.
1: Solo due.
0: Buone vacanze a tutti, ovviamente. chi va in vacanza, ovviamente.
1: E c'è anche
0: sono
1: chi
0: tutti in partenza,
1: vacanze.
0: Quasi tutti in partenza.
1: C'è chi va, c'è chi viene.
0: Sì, e oggi
1: tutti
0: è martedì,
1: vorremmo
0: oggi
1: una
0: è martedì.
1: Bella vita in vacanza. Vorremmo
0: c'è
1: una
0: chi va e chi viene. Chi viene e chi va.
1: E noi vorremmo una bella vita in vacanza, vero Claudio?
0: Sì, sì, come no, certo. Che vuoi?
1: Questo
0: no?
1: È il mio mito, una vita in vacanza.
0: No, no, non ti capisco.
1: No, Claudio, non, è, no, no, no. Non ci capiamo. Nonostante sono tanti anni che ci conosciamo, non mi capisci al volo.
0: Non ti capisco.
1: Che una vita in vacanza ci sta proprio bene adesso.
0: Solo, vabbè, sì,
1: va
0: ciao,
1: bene, va bene,
0: ciao,
1: dai,
0: ciao,
1: dai,
0: ciao,
1: sì,
0: ciao,
1: sì,
0: ciao,
1: sì,
0: ciao.
1: Va bene.
0: Però un'estate al mare potrebbe anche
1: perché
0: andare.
1: No, perché no, perché no?
0: Un'estate al mare potrebbe
1: perché
0: anche
1: no,
0: andare.
1: Perché no?
0: Il prossimo anno, chissà.
1: La
0: chissà,
1: dedichiamo al DJ uscente questo qui, ovviamente.
0: Nico!
1: Nico, tutto
0: Nico,
1: per te.
0: Nico, Nico. La Giuni Russo, eh?
2: Per le strade mercenarie del sesso che procurano.
0: Grande Nico, grande Nico.
2: Senti la mia pelle come vellutata.
0: Se apro un radio ti chiamo, eh?
1: Arrivata.
0: Ti mando via da Radio sulla Luna.
1: Io ti mando via da casa,
0: sei sprecato,
1: invece.
0: Sei sprecato qui a Radio sulla Luna.
1: Io ti mando via da casa, invece.

0: Siete pronti?
1: Un'estate al mare.
0: Eh sì.
2: Senti, ti devo scrivere quello che ti devo dire o vuoi chiudere un attimo il microfono?
0: Dimmi,
2: quando
0: dimmi,
2: ti devo
0: no,
2: parlare?
0: Guarda,
2: non abbiamo
0: segreti, non abbiamo segreti, guarda.
2: Sì. Ho un segreto e anche le sorprese, per cui devo dirti una cosa.

0: sì,
1: sì, sì, vabbè, hai capito?
0: Ci siamo capiti.
1: Ci è voluto un po', però.
0: Quando c'era freddo
2: si bruciavano le gomme. E dove c'è il nulla? Qui c'è la grande musica. Questa è Radio Sole Luna. Radio, la radio numero uno su XAT, Radio Sole Luna, Salutiamo i nostri titolari. Fammi dire anche a me qualche cosa, no?

0: Bellissima.
1: Sì.
0: Bellissima.
1: Sì.
0: DJ Grazia, dove sei? Stai mangiando? Cosa stai mangiando?
1: Dopo di noi c'è Points in diretta. Ah, non c'è, non c'è.
0: No, no, no, no, non c'è, non c'è, non c'è. È stato cambiato il palinsesto. Dopo di noi c'è DJ Bello.
1: DJ
0: che
1: Bello,
0: onore.
1: Bello, bello, bello. Buonasera a tutti e buonasera a tutti.
0: Daniele.
1: Con una buona serata, una buona nottata, una buona giornata, un buon lavoro, buon pranzo.
0: E buona cena.
1: Ah,
0: e
1: no,
0: buona
1: pensavo che c'era Points.
0: No, no, no, è stato cambiato il palinsesto.
1: Ah, ho capito. Ah, mi dispiace.
0: Non
1: tanto.
0: Lo so, guarda.
1: Mi dispiace, siamo
0: è
1: vicini.
0: È dura, è dura, mi sono fatto una corazza, Daniele.
1: Siamo vicini alla sua famiglia, siamo vicini alla sua famiglia.
0: Ma dov'è Grazia?
1: Ah, eccolo qui, eccolo qui. Il brano per eccellenza.
0: Hai visto che ti ho messo in scaletta?
1: Il brano per eccellenza.
0: Poi dica, non
1: allora,
0: ti conosco.
1: Quello era prima di Nico. Questo invece è una melodia, dico, questo è il brano.
0: Ma l'ho messo proprio per te.
1: Il brano che va di molto di moda in questo momento. Nelle arie beep, nelle figlietterie. Bruno Mars, On My Soul.

0: c'è la Rita, c'è la Rita.
1: Sì, sì, sì, c'è.
0: C'è la giovannona coscia lunga.
1: Basta che alzi qui e vedi chi c'è. Non so, se ogni tanto muovessi qualche cosa, riusciresti anche a capire chi è che ci sta ascoltando.
0: Prendo il mouse, prendo il topino tra le mani,
1: eccolo qui. Oh, c'è Giovanna, c'è anche Rita, come puoi ben vedere. Basta alzare il cursore.
0: Prendo il topino. Aio, ma non mi dare le botte.

0: c'è anche Frankie, attenzione, c'è anche Frankie. È entrato Frankie, attenzione.
1: Da mo' che è entrato Frankie. Sei disattento, Claudio.
0: Alle 23 c'è Charty. Chi è Charty? Chi è Charty?
1: Charlie, ormai...
0: Charlie. Ormai Radio Sole Luna è diventata una radio si può chiamare
1: internazionale,
0: Radio Sole Luna International,
1: vero?
0: Come la mia prima radio.
1: È bella questa cosa,
0: come
1: bellissima.
0: La mia prima radio, Radio Siracusa International, adesso qui Radio Sole Luna International.
1: È argentino.
0: Ma chi è che dice che
1: è argentino? Charlie.
0: Charlie.
1: Ma che deve essere bella l'Argentina.
0: Chi è Daniele che dice che io sono fuso?
1: Ha ragione, è qualcuno che ti conosce molto bene.
0: Il brano per eccellenza in questo momento in tutte le radio, Bruno Mars con Oh My Soul. Prego. Andare avanti.
1: Cosa vuoi? Lasciami
0: dai,
1: questo mouse.
0: Forza.
1: Fai un balletto ogni tanto,
0: forza,
1: fai qualche cosa.
0: Forza, vai.
1: Andiamo avanti, dai, andiamo. Torniamo nella nostra bella Italia e salutiamo nel contempo anche
0: oggi
1: la nostra amica Perlis. Perlita.
0: Tanto oggi mi ha fatto spendere 190 euro.
1: Ragazzi, sì, ormai
0: 190.
1: È un disco rotto.
0: 190
1: abbiamo...
0: euro più 90 euro.
1: Che, è un disco rotto. Abbiamo comprato anche i biglietti.
0: Ve lo diciamo dopo.
1: No, dopo.
2: Lei fra poco arriverà.
0: Sì, arriverà. A chi? Alla Rita, alla Rituccia, che andremo a trovare tra poco. Io
1: lo dice
0: io
1: sempre,
0: sono,
1: ma non lo facciamo mai. Gliel'hai promesso, ma non mantieni mai la tua promessa.
0: Io vorremmo andarla a trovare, vero Rita? Quando c'è un po' di freschetto così verso ottobre, che dici? Cosa ne pensi tu?
2: Fiori freschi sulla tavola che fanno più allegro.
0: Daniele che ha richiesto un brano, ma
1: dove,
0: quando?
1: Dove
0: ma
1: l'hai fa... richiesto? Non l'ho visto neanche io. Io sono molto attenta poi, però non vedo il brano che tu ci hai richiesto. Scrivici in privato.
0: Detto così sembra.
1: Scrivimi in privato, Daniele.
0: Caro Daniele, scriveci in privato. Sarai parte di noi. Che mi accende. Una cosa...

0: non c'è Rita, non c'è Rita.
1: Ma sì, cioè, ma diamole anche il tempo di cenare. È lì dalle 19, te lo posso assicurare, io ho visto che era entrata dalle 19, ma facciamola cenare, facciamoli cenare anche questi voracci.
0: Che era più tranquilla se... Vado da me le verrà. La Catwoman, la Catwoman.
1: La Catwoman non ha azzeccato un nome.
0: È arrivata.
1: Ciao Carlo e Fabius.
0: Va bene, trovo qua il
1: va bene così, va bene così, Cat. Va bene lo stesso, l'importante è salutare. Poi come ci chiamiamo, ci chiamiamo. Va bene così.
0: Ma lo sapete una cosa? La posso dire una cosa? Fabius è morto.
1: Che cavolo dici?
0: Non è morto.
1: Piuttosto vai a vedere cosa ci sta scrivendo Daniele.
2: Privato.
0: Ma non ci no, caro Daniele
1: ci provoca,
0: lo chiede sempre, tu,
1: anche l'ultima volta ce l'ha chiesto.
0: Sei rincoglionito o hai sbagliato
1: no,
0: radio.
1: Ci sta prendendo un giro.
0: Tu hai sbagliato radio, vai no, su radio,
1: no,
0: su
1: non radio ti dico...
0: Chiara Napoli, là come si chiama? Chiara Napoli.
1: Non ti
0: oppure...
1: dico come si dice a Roma,
0: lupo,
1: Daniele.
0: O lupo della Sila oppure altre cose, ma dai.
1: Non ti dico a Roma come si dice perché diventerei volgare, non sono volgare. No, ci sta prendendo in giro. Il romanaccio si dice diversamente. Ride Daniele, dai, andiamo avanti. E mi immagino
0: di averla. Questa era per Rita, ma però Rita non c'è.
1: Sta
0: non
1: cenando,
0: c'è.
1: Poverina.
0: Ma come sta cenando?
1: Ma lasciala cenare in santa pace.
0: Non c'è in chat.
1: Sì. Via. Questa la dedichiamo al micio, al micio, il gazebo.
0: Micio.
1: Questa però
0: fa ancora i mix, i remix.
1: Non lo posso dire, Daniele. Non riesco, non mi escono le parolacce in radio. Shaggy, lo posso dire come si dice a Roma quando c'è qualcuno che ti prende in giro? Mi stai?
0: Sta per culo.
1: No, tu sei sempre il solito, non si dice così. Questo si dice in tutto il mondo. A Roma si dice diversamente. Se Shaggy mi dà il permesso, io lo dico.
0: Mi sta pia per culo.
1: No, ancora.
0: Mi stai a coglionare.
1: Ecco, così appunto, l'ha detto lui, ecco qua. Ciao Catwoman. Carlo e Fabius ti salutano. Ciao.
0: Salutiamo anche Puma comunque. Salutiamo anche Puma. Puma è un bravo ragazzo comunque.
1: Assolutamente,
0: sì,
1: lo conosci?
0: Sì, è anche una persona intelligente.
1: Lo conosci?
0: È uno che ne capisce anche di musica.
1: Ma lo conosco.
0: Io lo saluto.
1: Tu conosci tutti.
0: Ma io intanto
1: lui si impiccia di tutto.
0: Io intanto lo saluto a Puma. Ciao Puma.
1: Ma mi fai

È arrivata anche alla perlita, attenzione, attenzione, attenzione. C'è anche whisky, whisky, whisky.

0: il prossimo brano per il nostro amico Daniele. Ha lasciato, ci ha dato carta bianca per scegliere un brano per lui, e noi bianca. Abbiamo scelto non l'avrebbe voluto colorare lui, ma l'abbiamo conoscenze scritta
1: sono
0: noi.
1: O Pino Daniele o Murolo, Murolo Sal Da Vinci, oppure
0: c'è anche Sal Da Vinci.
1: Gigi
0: per te carissimo amico Daniele,
1: il più grande concerto che ho visto in vita mia. Gigi, grande Gigi, molto taglio sto pallone, com'è come faceva Gigi. C'è Gigi,
0: molto buco sto pallone,
1: molto buco sto pallone per Daniele. Come suona il corazon, cara perlita, questa è anche per te, così almeno non ci chiedi il brano.
0: No, non è vero, perlita, fai pure.
1: Ma come
0: fai
1: farebbe?
0: Pure, noi
1: ma
0: siamo i tuoi DJ personali.
1: Ma come farebbe la Shaki?
0: Metti la
1: come farebbe la Shaki senza
0: dammi
1: di noi?
0: Dammi sto mouse.
1: Come farebbe la Shaki senza di noi, guarda. Eppure, cara Shaki, sono 6 anni di fedeltà, Cara Shaki, sono 6 anni di fedeltà, Non ti abbiamo mai tradito. Sbagliando i passi. Ci hanno dato un sacco di soldi, ci hanno promesso un sacco di soldi, ma non ti abbiamo mai tradito, Era la donna più bella che c'era alla Playa del Sole. No, di la verità, scrivilo in chat.
0: Ciao Andica, saluta piuttosto, ciao Andica. Che
1: scassa. Siamo di scassa cazzi, vero?
0: Allora, ti ho detto che c'è Grazia che sta in ascolto. Non dire parolacce,
1: non c'è
0: per
1: grazia,
0: favore.
1: Non c'è,
0: cioè, sta ascoltando, sta mangiando, intanto ti ascolta.
1: Ah, scusa, grazie.
0: Quindi,
1: E allora salutiamo Grazia, ma salutiamo anche Graziella.

0: Ma certo, Perlita. Ma non ci chiede sempre lo stesso brano, però, eh. Per DJ Daniele. Altra corsa, altra corsa. Altre 1,50 euro. Avanti, c'è posto. Giù, in fondo c'è posto.
1: Eccola Rita,
0: ma come?
1: Ma lascia la mangiare, ma voi, come, in
0: Rita,
1: santa
0: ma
1: pace.
0: Tu non devi mangiare quando ci siamo noi.
1: E mandi di traverso
0: quando
1: tutto
0: ci siamo mangiando. Noi non devi mangiare. Io ti ho detto che verso ottobre faremo una capatina in quella città delle streghe.
1: Metti il gettone in bocca a Claudio e Claudio manda il brano. Funziona così.
0: Eh sì.

0: Bob è maschio o femmina?
1: È sempre donna.
0: È sempre donna.
1: È una vita che la conosciamo.
0: Io pensavo che avesse il pisellino, no?
1: No, ancora. No. Ti ho detto che c'è Grazia in ascolto, la fai finita.

0: come suona il corazon tutto in dedica.
1: Questa notte guardate il cielo verso nord-est.
0: Nord-est.
1: E guardate quella stella che luccica in questo momento.
0: Sirio.
1: Sono come i tuoi occhi che in questo momento mi stanno pensando. Io che sono lontano 600 km da te, non dovresti pensarmi. Però fallo.
0: Vabbè, questa
1: fallo,
0: è una quasi novità.
1: Privato,
0: eh?
1: Sì,
0: questa
1: fallo
0: è una quasi novità.
1: Mentre che io qui sorgeggio e sorseggio il mio bourbon con il mio cagnone qui vicino.
2: Era chiaro.
1: Io ti penso, tu che sei a 500 km da lontano.
0: Ma è un amico. Questa è una quasi novità. È uscito un mesetto fa, ormai sto un po' indietro di quelle novità. Francesco Renga, Giusy Ferreri. Molto carina questa canzone. Non dovrei, non dovresti. A chi lo vogliamo dedicare questo brano?
1: A nessuno. Ma che fai quando vai? A Bobe. La dedichiamo a Bobe. A maschio Bobe, no?
0: Sì, ancora. Invece non è mica
1: male. C'è anche Amalia. Il prossimo allora lo vogliamo dedicare ad Amalia. C'è anche la giovannona coscia lunga, guarda, stasera siamo pieni di donne qui in chat.
0: Siamo pieni,
1: pensa,
0: di donne, quindi tu ti sei messo in mezzo alle donne.
1: Pensa se ero single.
0: Pensa che facevi una strage,
1: mamma
0: Claudio.
1: Mia, che strage di cuore, ragazzi. Tutte le settimane andavo di qua, andavo di là.
0: E qua di là dove?
1: Che ne so?

0: Dica, dica, dica. Non l'avevo visto, Andica.
1: L'ho salutata io, Andica. Non ti preoccupare. Dieci rulli fa l'ho salutata.
0: Sei molto Andica, come si dice. Sei molto Andica. Non mi piace sta canzone.
1: Ti piace? È molto carina? No, no, no, no. Tu hai detto che era molto carina, prima volta l'hai sentita, ma hai detto è carina. Ho detto se a Claudio piace io la metto in scaletta.
0: 28 luglio, ragazzi, 28 luglio è una data molto molto importante, molto importante. Tu scherzi, ma nel 1976, parliamo di 50 anni fa, le radio erano libere, le radio libere, io già trasmettevo da 15 giorni in una radio
1: libera.
0: Oggi fanno le radio, e grazie anche a Radio Sole Luna, ecco perché Radio Sole Luna è una radio libera. 50 anni oggi si fanno grazie a un decreto ministeriale. 28 di luglio del 1976, e io per la prima volta sono andato in diretta il 14 di luglio del 1976.
1: Forse per questo sono motivo che le hanno rese libere dopo, perché ha detto se trasmette Claudio Bosco
0: di domenica,
1: è meglio che liberiamo le radio prima dei casini.
0: Minchia, c'era un cauro in Sicilia, porca miseria, di domenica. Cosa c'hai di... Non mi piace questa canzone, ma per niente.
1: Infatti
0: per niente.
1: Non ce l'hai fatta ascoltare per niente. Però Gilbert Sullivan ce lo fai ascoltare, questa è bellissima, questa, sì, è dolcissima, sì, questa canzone. Questa qui la dedichiamo alla nostra Shaki.
0: Sì.
1: Alone Again.
0: Ma chi è Shaki? No, ma fa figura, lascia perdere Shaki. A Shaki lo dobbiamo dedicare.
1: Sì.
0: Non la posso neanche chiamare perché non ho il telefono qui davanti.
1: È lasciato in cucina. Se vuoi te lo vado a prendere. No. La puoi chiamare anche dal mio.
0: Chiama la governante. Chiama
1: la governante.
0: Ma non è per Shaki questa, no?
1: Invece sì.
0: Sì. Ascoltiamo.

0: guarda di che anno è questa.
1: Gilberto Sullivan.
0: Guarda di che anno è questa.
1: Anni 70.
0: Sì, così. Sì. La butto lì, 1976 o 77?
1: 72.
0: Pensa alla Shah che aveva già 30 anni.
1: Come te, allora?
0: Sì. Oh, a proposito. A proposito, no, niente.
1: Fischi. Fischi.
0: C'è Andiga che chiama, che vuole un caffè da qualcuno. Puma da caffè a tutti, eh. Ovviamente sempre se c'è Puma, eh.

0: Questa è una bellissima canzone del 1972, si chiama Alone Again, lui è Gilbert O'Sullivan, si va avanti con la musica, lei si chiama Valeria Rossi, ma solo tre parole, a chi la dedichiamo questa? Alla Giovannona? La Giovannona sa che è alta 1,86.
1: Oddio. Ormai lo sa tutto il mondo, lo dice ogni volta. Ormai lo sanno tutti.
0: 1,86 è da una coscia.
1: Lo scrivono anche sul messaggero tra un po'.

0: Questa è una versione, una nuova versione.
1: È una versione remix.
0: Remix
1: questa, sì,
0: Francesco
1: sì.
0: Palla.
1: Eppure guarda che questo è un album che va alla grande, si chiama Italianissima, sono tutti brani remix italiani remixati, brani italiani remixati molto bene.
0: Ma io credo tutto quello che tu dici, guarda, perché tu quando tu apri quella bocca esce sempre la verità.
1: Guarda. Purtroppo per te sì.
0: Sì. Comunque oggi ho speso 190 euro. Oggi
1: ho speso o abbiamo speso?
0: No, sono andato io.
1: Sì. Sono
0: andato io.
1: I soldi sono in comune, però.
0: Ho speso 190 euro per
1: andare a sentire questo qui.
0: Eccolo qui.
1: Mi mancava la ciliegina sulla torta a gennaio. Andiamo a sentire il mitico, magico, fantastico, incredibile, insuperabile Max Pezzali.
0: E non sapevo che mi sono trovato anche due biglietti di Fabio Concato.
1: Non si ricorda neanche. Non c'è storia in questa città.
0: Per Amalia.

0: allora sarebbe ambita, sarebbe ambita, allora vi tolgo da lì e vi rimetto di là.
1: Ho deciso di mettere questa.
0: Più, sto a cucinare, ok?
2: Oh signor, è tornato il mio tormento. Mo so cavoli. E mi raccomando, niente parolacce, l'hai promesso, Carla. Non mi raccomando, mi affido
0: che
2: a te.
0: Scritto buona diretta, rompi coglioni. Ma che sei stronzo,
3: Stavo mandando un vocale, meglio quando lo mando, perché no, tu mi registri.
2: Va, va, reach up, va, che meglio.
1: E allora il brano per prossimo brano per Perlita l'ho scelto io, non lo conosco, il titolo mi piace perché è tutto per lei, tutto per lei, lo vuole dedicare a tutti noi di Radio Sole
4: Ma
1: Luna.
4: Quale?
1: Questo è il primo, mi piace il titolo, non so, non lo conosco, andiamo a scoprire insieme. Si chiama Las Divinas da parte della nostra amica Perlitas per tutti noi.

0: io volevo sapere, ma Rita cosa stava facendo in quel momento?
1: Ma dov'è Grazia?
0: No, Rita cosa faceva in quel momento?
1: Stava mangiando.
0: Stava con
1: come
0: Pippo,
1: tutti,
0: sicuramente.
1: Come tutti
0: stava,
1: gli esseri umani.
0: Stava,
1: dammi
0: stava
1: questo
0: con
1: mouse.
0: Pippo, sicuramente stava. Sì. Ha capito cosa abbiamo mandato in onda? Una sigla di un programma.
1: Per ragazze, credo, perché ho visto.
0: Yeah! È carina, è carina.

0: questa è la prossima, l'ha scelto Claudio.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, che, no, io no, io non ho toccato niente.
0: No, ma hai detto mettimi questo brano oggi, no, in scaletta.
1: No.
0: No? No, l'ho scelto io allora. Popi, popi.
2: Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu.
1: E questa songolina la voglio dedicare ai nostri due titolari.
2: Automobile sportiva.
1: Alla Sciacchi e a Micio. Con tanto amore, con tanto amore da parte nostra.
0: Ciao Nico, buonanotte. Già buonanotte Nico, ciao.
1: Ma chi è Nico?
0: Come Nico, al solito
1: sto facendo un annuncio serio.
0: Fai l'educato e saluta Nico che sta andando via.
1: Ma non lo saluta Nico, ciao.
0: Ciao Nico, buonanotte.
1: Ciao Nico, ciao Nico. Ricorda qua che se io apro una radio ti chiamerò, eh.
0: Un bel scappa Nico.
2: Ed un cappellone come Al Capone e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai. Il sigarrone. Vengo a prenderti stasera. Suono il clacson, scendi giù.
0: Popi, popi.
2: E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.
1: Un grande Giorgio Gaber.
2: Vengo a prenderti.
1: L'ho visto al teatro,
2: stasera,
1: bellissimo, sì. Bravissimo.
2: Sulla mia torpedo blu.
1: Popi, popi.
2: È una vera fuoriserie, come senz'altro sei tu. Vengo.
1: Ma ci ha fatto caso che dove eravamo in vacanza parlavamo tutti come Shaki? Tutti così parlavano.
2: Saremo una gran coppia.
1: Tutti così
2: parlavano. Uyu, uyu. Vedo blu.
0: Come parlavano?
1: Uyu, uyu.
0: Ma che Shaki, ma che dice?
2: Ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua della vittoria. Vengo a prenderti stasera. Suona il clacson, scendi.
1: Pensa se arriva Micio.
0: Micio, dov'è? Grazia.
1: Costa Masnaga.
2: Troverà
0: la sua un brano per lei, blu, un brano per lei. Dov'è quella dolce ragazza? Dov'è che un brano per lei?
1: No, no, tu parli così. Uyu, uyu.
2: Sulla mia torpedo blu.
1: E adesso tanto per rovinare la serata da un grande Giorgio Gaber a un pitbull. And get advice. Ask for advice. Tu non potresti mai fare la, però la come si chiama qua, la, come si dice,
0: se mi metto
1: la
0: guarda, se mi metto
1: dirige radiofonica,
0: no,
1: perché da un Giorgio Gaber tu passi da un pitbull.
0: Ma io sono apprezzata anche per questo, perché passo di palo in frasca io.
1: A Roma si dice in un altro modo.

Comincia a rompere i maroni questo, Comincia a rompere i maroni, comincia a rompere i maroni, comincia a rompere i maroni, comincia a rompere i maroni.

0: sempre un grande Pitbull insieme a Cristina
1: e vogliamo
0: Aguilera.
1: Metterci una grandissima Cristina Aguilera, non si sente più, è una voce pazzesca.
0: Dopo c'è Points,
1: Vuoi leggere il palinsesto che c'è DJ Bello? Dov'è
0: DJ, scusa, no, DJ Bello.
1: Ma dov'è DJ? Ma si è palesato DJ Bello?
0: No, perché, scusa, non ho capito.

0: Perché non abbiamo ma abbiamo già dedicato il brano.
1: Rita.
0: Ma certo.
1: Ma non era nascosto.
0: Ma lei stava inforchettando qualcosa.
1: Allora rifacciamo un'altra dedica.
0: Questa qui, guarda.
1: Questo qui.
0: Questa qui che è il brano che oggi io ti ho chiesto, che a me piace tantissimo. Brano che io vado pazzo per questo brano, guarda.
1: Per Rita questo qui.
0: Per Rita.
1: Per la dolce Rita.
0: Senza

0: e nella
1: strega. Ma una strega.
0: Ah,
1: nella fatina
0: a Benevento sono tutte streghe.
1: meno Rita. Nella fatina. E agli oroscopi di
0: tutto il pianeta, ordinato il tuo segno. Però Rita, siete tutte streghe.
1: Salutiamo Sonia piuttosto. Ciao Sonia, buonasera, ben arrivata su Radio Sole Luna. Io sono Carla, qui sulla mia destra c'è il Claudio.
0: Io a Sonia non lo

0: Sonia, ciao Sonia. Il prossimo è per Sonia. Terra, pioggia, un raggio di sole. Per cui orecchie aperte, Sonia.
1: E cosa non farei per te? Che sei sensibile all'estate.
0: Questo lo dice sempre Pippo. Cosa non farei per te? Che tu sei sempre sensibile.

0: ti ho detto, cara Rita.
1: Beneventum e Maleventum.
0: Maleventum.
1: Hai studiato la storia?
0: Ma l'andremo a trovare, eh. Quest'anno in agguato e la tua faccia nascosta dietro un gelato. Ci sei riuscito a stupirmi con il coraggio. Di nuovo estate. Giovane, Giovanotti insieme a 6P. Com'è qui? 6PM. Eh?
1: 6PM.
0: 6PM. Sensibile all'estate.
1: Vogliamo mettere qualcosa per DJ Bello?
0: Sì.
1: Andiamo, questo l'hanno scritto. Questo è stato scritto proprio per lui, eh? Questo è stato scritto proprio per lui, per DJ Bello, è stato scritto proprio per lui. Eccolo qui. Una dedica anche a

0: mica giocato in chat.
1: Ma no, in chat.
0: Ma tu ti sei fumata 4 sigarette già in.
1: No, una già stava qui nel pomeriggio.
0: Che sei qui.
1: Questa già era qui da oggi pomeriggio. 3 sigarette.

0: 21:50.
1: Cioè, sistema lui per le feste. 1:48. Cioè, bello. Sei rovinato, Claudio. Sei rovinato.
0: Bello, bello, bello.
1: Andiamo avanti, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Che il tempo stringe, andiamo avanti. Ascoltiamo un brano, lo dedichiamo a Giovanna. Questo qui è una bellissima canzone. Io amo molto questo gruppo, purtroppo quasi sparito. Ok. Stiamo parlando delle Baciami. Vibrazioni per Giovanna Ballo, tutto per te. Concentrati,
0: ti prego. Ma di nuovo a Giovanna Ballo dobbiamo. Ma l'abbiamo già dedicata la canzone,
1: ma
0: a Giovanna.
1: Ma sei sicuro?
0: Ma sì, come no? Ho fatto tutto.
1: Ma ci dobbiamo
0: scena,
1: segnare i nomi.
0: 1:87 con
1: no,
0: una
1: hai fatto solo
0: lunga.
1: Scena, non hai
0: ma
1: dedicato.
0: Sì.
1: Vabbè, non fa niente. Bisogna scrivere le persone a cui dedichiamo, perché abbiamo una certa età, quindi ci dimentichiamo.

0: cosa avrà mai da fare a quest'ora? Sono le 21.50. Una ragazza di quell'età cosa avrà mai da fare a quest'ora? I cartoni animati non ci sono? Quindi cosa avrà mai? Avrà mangiato? Avrà finito? Dicio, falla entrare in chat che abbiamo qualcosa per lei, dai.
1: Quella sarà a casa quella, sua,
0: grazie al telefono. Entra un attimo perché i due DJ ti devono dedicare una cosina. Ma

0: vogliamo salutare tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle varie postazioni esterne, in particolar modo gli amici in blu che sono qui in chat. Chi sono gli amici blu in chat in questo momento?
1: C'è Daniele, c'è Azzurra, Rottweiler, Sonia, c'è anche lei, c'è anche... Non le... Basta, sono loro cinque. No. Non c'è nessun altro.
0: Bene.
1: Beh, senti che canzone che t'ho trovato.
0: Sì.
1: Che meraviglia. Mario Lavezzi.
2: Non si hanno più notizie del geometra Rossi. Da tre giorni scomparso da casa. L'ultima volta è stato visto vagare in un campo mentre invocava il nome di una donna.
1: Ma è troppo piccolo per guardare questi programmi diseducativi. Dovrebbero mettere, come dire, l'alert anche su questo tipo di programmi. I bambini non dovrebbero guardare

0: Ma non mi piace questo brano, mi piace. Andiamo
1: salutiamo
0: avanti.
1: I due toponi, eccoli qui. Salutiamo i due toponi.
0: Ma dove li vedi?
1: Eccoli qua, sono arrivati.
0: Ma dove li vedi? Non li vedo.
1: Eccoli qua, ciao Anna.
0: Ma dove stanno? Ma dove l'hai visto? Non mi piace questo brano, l'ho messo, ma non mi piace, mi piace più il prossimo. Via, via, via, via, via, via, pulizia.
1: Ma dove ascoltate questa musica? Dove ascoltate questi bravi DJ? Solo ed esclusivamente qui su Radio Sole Luna. Si va, si va, si va! Salutiamo Anna,
0: ancora.

0: Grazie Sonia, buonanotte, buonanotte a te.
1: Ciao Sonia, ciao Sonia. Carlos Santana con Smooth insieme a Rob Thomas. Bene, 21:55.
0: Ultimo brano in programmazione, bellissimo.
1: Non siamo andati al concerto.
0: Abbiamo dovuto rinunciare
1: solo ed esclusivamente perché
0: era il giorno dopo del Fiore alla Mannoia, insomma, due giorni attaccati. Era un po' esagerato, però devo dire che mi è rimasto un po' qui sul gozzo, come dire.
1: Capirai, figura, questo,
0: vabbè, non questo, sappiamo questo quando,
1: è iniziato adesso.
0: Quando mai tornerà a Roma, non lo so.
1: Questo è iniziato adesso, pensa.
0: Speriamo, presto.
1: Per tutti voi che siete qui in ascolto, vai. Topolini.
2: Che bello è. Sei una donna così poetica. Anche nell'errore
1: la poesia,

0: Che dire, perfetto. Benissimo, che ora sono? 21.57, andiamo
1: in sigla,
0: così dopo arriva lui, bello.
2: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
3: Carla e Claudio, i DJ di
1: Stonfanzo. Devo mettere il beep quando, ecco, metti, quando metti questo, il beep devo mettere.
0: E noi siamo orientati dalle vacanze.
1: È vero, manca Andrea stasera. È vero.
0: Andrea manca. È morto.
1: Ancora.
0: Come
1: mamma mia.
0: Come Fabius. Sono defunti.
1: Ma saranno andati in vacanza, cioè avranno le ferie.
0: Ma non si va in vacanza.
1: No. Va bene, dai. Salutiamo. Partiamo dal basso. Salutiamo DJ Daniele. Ciao Daniele, simpaticissimo, ovviamente.
0: Salutiamo anche Puma.
1: Azzurra, dov'è il Puma? Salutaci Puma. Come si dice a Roma, salutaci Puma. Andiamo avanti, salutiamo Azzurra, Rottweiler. Io non, questo non lo leggerò mai. Appoggiati sopra. Io ne esco. Non chiesco. No. Non lo leggo più. Dai, andiamo avanti su. Fenice, The Crow, Claudio, Alise, Paola. Salutiamo Ciro il Becchino, DJ Charlie, Whisky, il Pirlotto, Samuel. Poi salutiamo, sai col cursore? Salutiamo anche Felix, Frankie e il Cora. Salutiamo Jesse, la nostra amica Franci. Ciao Franci. Salutiamo anche la Rituccia Dolce, DJ Bello, Giovanni Ballo
0: anche...
1: per Lita. Salutiamo Elka. Salutiamo anche
0: tutti. Danny, salutiamo anche Anna. Ciao Anna. Ciao Danny.
1: Si vede solo lui. Salutiamo Dina, Micione, Shakira. Salutiamo tutto il mondo. Salutiamo
0: sì.
1: Da nord a sud, da
0: ciao.
1: Sud a nord.
0: Ciao.
1: E allora
0: ciao.
1: Ci sentiamo penso ciao. La prossima settimana. Vediamo un po' di concordare una
0: La mia domanda è sempre la stessa. Ma Dina, senza di noi, cosa farebbe?
1: Secondo me
0: si
1: rilassa.
0: Questo che lascerò per tutta la notte a...
1: Secondo me si rilassa.
0: Come quesito. Cosa farebbe la Dina senza di noi?
1: Sarebbe più rilassata,
0: ciao
1: sicuramente.
0: Ciao,
1: ciao ragazzi, un bacio.

E buonasera, buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello, bello, sempre su Radio Solo Uno, la prima web, batti, batti i cuori per voi, siete pronti per volare? Sempre su Radio Solo Uno?

facciamo bello i salutini affettuosi e calorosi facciamo a Dina Micione, Max Marafone e tutto lo staff di Radio Seluna, e grazie a tutti i DJ mi hanno avvisato alla diretta, passato la console calda calda, grazie Claudio, grazie a tutti, grazie Carla, grazie, buona passata con la console calda calda, e grazie a tutti per l'ascolto, la preferenza e della buona diretta, grazie a tutti.

E va ragazzi, belli belli, sempre su Radio Sole Una, prima di andare, battete poi per voi, andate via che sta arrivando un altro brano musicale, tutto per voi, c'è bella bella.

tema, ragazzi, belle, belle cocktail de Rolling Stones. Wow, tutto per voi, sia bella, bella.

sapeva, ragazzi, belli belli, sta arrivando in moda tutto per voi, c'è cioè bello bello sempre su Radio Sole 1, la prima di web, fatti i cuori. Grazie, grazie, buona diretta Dani, grazie, ben arrivato.

0: Non ci vuole
1: mio canto libero, qui sei perduto il nostro Missioni del Cervello Bello, sempre sulla Gesù.
2: E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

de zuppai fagioli, bella bella contrani. Wow wow, vai vai, tutto per voi, del bello bello, la grande Dina questa.

Bella ragazzi, belli, belli, bella, wow, wow, wow. Anche questa è tutta per voi, cioè bella, bella, sempre, sono io solo, una prima di vabbè, batte, batte, fuori per voi.

Forza a tutti da Gianni Moranti e del Gebello Bello e tutto lo staff di Radio Sulune. Grazie a tutti, anche i DJ mi hanno passato per la diretta prima di me. Grazie a tutti, noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Sulune, mi raccomando, numerosi come sempre, bravi, bravi, belle dirette, bravi, tutti bravi, sempre su Radio Sulune. Vi faccio una bella serata e una buona notte a tutti. Alla prossima, sempre su Radio Sulune, con Cebello Bello e tutto lo staff di Radio Sulune. Alla prossima, ciao ciao a tutti e buonanotte a tutti. Alla prossima, ciao ciao, ciao, bel salutino, affettuosi, calorosi come sempre, Tina e Michele, Max Blamone e tutto lo staff e tutti i DJ. Grazie a tutti, alla prossima, sempre su Radio Sulune. Ciao ciao, un bacio a tutti, Cebello Bello.

0: Y ahora llega. Y ahora llega Fulanito.
1: Que comience la fiesta.

0: esto es un baile.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.